Malfait. Dammi la penna e il libro. Dante morto. Malfio Naralli non è mai finito. I nostri becci sono come le onde. Le scoglie sono nostre. La quellone caduto sul tetto del minareto. Che fa nodo di fianchi scioglierlo. Stato sepolto a Ravenna ed è risorto in Egitto.